466 Southwest 7th Avenue, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile, 2 Mile,

0: vuoi cominciare dopo bene con me? Una trama del gruppo, o se faccio un cazzo da te.
1: Falta lo sa campo, mi capiamo una pelle della cosa negra.
0: Ho qualcosa da scorciare anche con casa lì.

0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: comme quoi, la famille a un peu de pour un fameux passage.